0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
13: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
13: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
13: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Radio Manila. Radio Manila.
19: Ora esatta.
20: Sono le 2:04.
19: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Paolo da Arona. Volevo salutare i miei figliocci Roberto e Bart, dato che sono i numeri 1 e volevo dedicare la canzone Gli spari sopra di Vasco Rossi.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: ciao. Oh,
1: un attimo. Legalizzala!
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Rossano e volevo chiedere se potevo ascoltare Sorry Scula, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari. Buona serata e buon lavoro.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001, sono Deborah da Lusiglie. Vorrei dedicare a mio marito una possibilità di Malika Ayane e dirgli che lo amo da morire. Ciao.

0: Ciao Radio Manila, buonasera, buonanotte signorina Manila 9001, sono sempre io, lo Iencore Nazionale da Cascinevica, e sto rientrando verso casa e volevo per favore ascoltare Vieni a ballare in Puglia di Caparezza e nulla, non mi dilungo troppo, chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Dove vai a ballare?

0: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
1: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
0: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manile, la radio che te le suona.

0: te.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia da Scalenghe. Vorremmo Bianca di Noemi e dedicarla a Gianni e Fred. Grazie mille.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.
3: Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Manila, mi metteresti Hot Stuff di Donna Summer? Grazie. Artesia da Sydney.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, buonasera, buonasera notturni, sono Marta, sto andando a recuperare mio fratello e i suoi amici in Valsesia, al famosissimo Alpa di Varallo Sesia. Vi chiederei qualcosa di Sfera, dato che sono appena stata al concerto, almeno mi tenete compagnia. Grazie, un bacio, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

i nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Paolo da Arona e volevo salutare i miei figliocci Roberto ed Emmanuel, sono i numeri 1. Volevo dedicare la canzone Bla Bla Bla di Gigi D'Agostino. Buonanotte.

0: fuoco.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao Radio Manila, siamo Pippo e Betty, vorremmo ascoltare Sofia di Aivaro Soler, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Greta e sto tornando a casa con il mio compagno Pietro, vorrei ascoltare Businessman di Dito nella Piaga, buon lavoro.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Andrea, vorrei richiedere introvabile di Brescia. Se non fosse possibile andrebbe bene Marziani dei Negramaro. Grazie.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
2: No, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: sparisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Sbat! Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

ai nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Tuca Macarena di Baby K, grazie.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, stiamo andando a prendere il volo per l'Islanda. Ci metti la canzone omonima dei Pinguini Tattici, Licia e Claudio.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 4 e 3 minuti.
0: In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao Radio Manila, sono Michele, sono in auto e sto tornando a casa. Volevo chiedere se potevi mettere Noi Vaiol di Bad Bunny. Buon lavoro e un saluto a tutti i manilosi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Sara. Mi piacerebbe ascoltare Maledetto Me di Fulminacci. Nel caso in cui non fosse possibile, va bene una qualsiasi canzone a vostra scelta. Grazie.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Nueva York.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Mi metteresti se puoi? Che tesoro che sei. La dedico a te signorina e Daniela di Saluzzo. Grazie. Artesia.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buonasera Manila. Per favore metti il mio vizio di Iman. Grazie.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Roberta e Giacomo e volevamo ascoltare una canzone di Annalisa, canzone estiva. Grazie mille. Quando

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Buongiorno, siamo Masi, Fe, Pietro, Gillettina. Stiamo partendo per le vacanze. Ci metteresti una canzone dei Pinguini Tattici? Se no l'ultima canzone di Mengoni e Angelina. Grazie mille.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo, per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
4: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Angela e Sara Danoli. Vorremmo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love tutta per noi. Grazie mille e buon lavoro.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself this.

0: got something I wanna talk about.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Come? Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
18: Andiamo!
16: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
20: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
21: Sono le 5 e un minuto.
22: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
23: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Luigi e vorrei per piacere ascoltare Runaway di Lady Gaga e Ducci. Ciao a tutti manilosi in ascolto.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Io sto andando al lavoro, anzi sono praticamente arrivata. Volevo chiederti per favore se mi fai sentire Vasco Rossi con Ogni Volta. Altrimenti fosse già passato, mi metti Ogni Volta di Venditti. Ti ringrazio, ti auguro un buon fine lavoro, una buona domenica, un buon riposo. Ti ringrazio per tutto quello che fai per noi. Mando un abbraccio a tutti i manilosi, in particolare alle mie amiche e ai miei amici, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Elma e Noel, stiamo andando al mare. Vorremmo sentire la canzone dei Ozoo di Shakira.

stairs we may go.

Ciao Radio Manila, sono Vincenzo e vorrei ascoltare Occhi a Cuore di Jovanotti. Se non fosse possibile mi metti una canzone di Gigi D'Agostino. Ciao tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettere Belli da Matti di Stoccolma, dedicato al mio amore Stefania. Grazie e un saluto da Rodolfo.

0: sicura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno signorina Manila, sono Claudio della Bottega. Mi vorreste ascoltare una canzone qualsiasi di Metallica per ricominciare benissimo questa domenica? E la volevo dedicare a tutti i manilosi che sono già in ascolto a quest'ora. E ricordare a tutti quanti che chi non ascolta Radio Manila è gay.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 6.
1: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Marco della pasticceria di Canelli. Avrei piacere di ascoltare Ora e per sempre e dedicarla a tutti coloro che oggi vanno da qualche parte. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero con prima rata a novembre.
2: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Buongiorno Radio Manila, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare una baciata, fate voi. Vi auguro una splendida domenica e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao, baci!

0: Buongiorno Radio Manila. Sono Tina da Valperga mentre vado a lavorare. Mi fai sentire l'universo tranne noi di Max Pezzali, la dedico a voi tutti. E buona giornata a tutti.
1: Manila 2001. Sempre con te.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno Manirosi. Gli anchilosauri stanno andando in montagna, su e giù per sentieri, e vogliono dedicare Up and Down, su e giù, di Billy Moore al loro pastry chef del cuore, Bosetti Marco di Canelli, e a suo figlio Alberto, augurandogli buon lavoro e buona giornata.

0: Ciao Radio Manina, sono Daniele da Ivrea, sto andando al lavoro quest'ultimo turno prima di una settimana di ferie, almeno la prima tranche, e volevo ascoltare, se fosse possibile, Finiscimi di San Giovanni o se non fosse possibile per te di Ernia. Auguro a tutti una buona domenica e chi non ascolta Radio Manina è game over, ciao!
1: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manina sei game over.

0: adesso, ancora adesso.
1: Ciao Radio Manila, mi metteresti This is the Life di Amy McDonald? Grazie e buona domenica.

0: Ciao, sono Clara, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila Box con la signorina Manila 9001.
9: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea è sottile, la posso intuire.

Ciao Radio Manina, siamo Marco e Simone da Cuneo. Possiamo chiederti l'estate addosso di Jovanotti. Grazie, chi non ascolta Radio Manina è game over. Ciao ciao.

0: Buongiorno Radio Manila, siamo Maria Pia,
1: Salvatore.
0: Stiamo andando verso Cuneo.
1: Montagna.
0: Volevamo ascoltare una canzone di Giulier, Come vuoi. Chi non ascolta Radio Manila è gay?
1: Over.

Ciao Radio Manila, sempre Marco della pasticceria. È ancora possibile ascoltare una canzone del grande Peppino di Capri, Champagne, e contraccambio i saluti dei miei amici che oggi andranno su a scarpinare in montagna. Buona giornata ragazzi, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 7:02.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo The Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo The Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
6: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone Mr. Noitol? Grazie. Anna da Torino.

0: Buongiorno Radio Vanilla, siamo Omar, Giulio e Ludo e stiamo andando al mare lì di Ferraresi e volevamo sentire La Testa Gira o qualcos'altro se fosse già stata messa. E chi non ascolta Radio Vanilla è game over. Ciao a tutti Valinosi.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Vanilla sei game over. Ah!

0: Buongiorno Radio Manila. Ciao signorina. Sono Filippo. Ci puoi mettere Vamos alla Playa dei Rigueira? Grazie mille.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino, ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001, sempre con te.

Ciao carissima signorina, sei in playlist? Mi metti cocciante con Passeggiando in bicicletta. Ti ringrazio, la dedico a te e a tutti i manilosi, ti ringrazio per tutto, ti mando un abbraccio e un bacio grande, saluto tutti e in particolare Marco e Tiziana, lo staff della pasticceria Bosca di Canelli, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Daniela al Saluzzo, grazie, ciao.

0: Ciao Radio Manila, sono Vincenzo e con Francesca sto andando a Verona. Mi fai sentire l'aurora di Eros Ramazzotti, grazie.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buongiorno a tutti i manilosi, buongiorno signorina 9001, sono Sailor di Avigliana, super operativa dall'antica caffetteria con la mia bestia Alessia. Questa mattina abbiamo voglia di ascoltare Britney Spears, Baby One More Time. Salutiamo tutti chi come noi lavorano. Buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

0: Ciao Radio Manila. Buongiorno. Vorrei chiedere a Un passo dalla luna di Rocco Andriana Mena. Grazie mille.
1: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Ant, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Rosa Chemical e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.

0: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 1149.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Buongiorno Radio Manila. Buona domenica. Mi fareste sentire Polvere di Olly. Grazie mille. Silvano Di Biella.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.
2: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 8 e 3 minuti.
3: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
4: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più con lo Style Fest fino al 15 agosto divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
5: Per la tua pubblicità Fast Media 011 967 2445.
6: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Buona domenica. Vorrei chiedere bene di Gemita Hits, per favore. Grazie mille.
1: Radio Manila. Falla suonare tu.

0: Ciao signorina, metteresti i Fast Animals, Fabio Di Santià.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tu ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Voglia di convenienza?
5: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande Confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
2: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
2: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
2: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 72 10.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Radio Manila, sono Crystal. Sto andando in vacanza in crociera con i miei genitori e durante il viaggio vorremmo ascoltare Riccione dei giornalisti, se possibile. Grazie mille.

0: Buongiorno Radio Manila, ciao ciao, siamo Tiziana e Danilo, direzione montagna, cerchiamo un po' di fresco oggi, se lo troviamo. E volevo ascoltare la canzone Ligabue, La metà della mela, e niente, augurare buona domenica a tutti i malinosi. E chi non ascolta Radio Manila è
1: Game Over.
0: Ciao.

0: Ciao Radio Manila e a tutti voi manilosi. Siamo Romina e Luisa in partenza verso il Trentino. Le vacanze e speriamo un po' di fresco. Viaggiamo in tua compagnia, con Brescia ancora meglio, ci metti la sua guasto d'amore. Grazie.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Sport!
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Buongiorno Manera, buongiorno Manerosi, qui è il Tromba da Valchiusella, operativo anche oggi. Signorina, stamattina mi fareste ascoltare Eddie Brock con Avvoltoi. Ti ringrazio, un saluto a te e a tutti i Manerosi, in particolare saluto a Daniela Di Saluzzo, anche lei sempre operativa, e auguro a tutti una buona domenica. Detto questo, ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manera Game Over e non è un tromba, ciao!
1: Ci ho provato, lo sai, ma non...

Ciao Radio Manila, sono Luca. Puoi dedicare bottiglie privé di Sfere Basta a mia figlia Christel, che l'adora tantissimo. Solitamente lei la dedica alla sua mamma Daniela. Oggi voglio dedicargliela io a lei. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao.

0: Ciao, sono Francesco Renga. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
2: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FDI firma la tua sicurezza ora.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: Ciao signorina, sono Luca, volevo ascoltare Tu sei per me di Enrico Nigiotti, dedicarla a Roberta e dirle che è la mia vita.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: it.
1: Ciao Radio Manila, sono Chiara di Ceresole, qui con le mie sorelle Alice e Lucia. C'è anche con noi piccolo Tommaso, nonché mio figlio. Stiamo andando tutti in montagna a fare una bella gita, speriamo vada bene. Volevamo ascoltare The Lazy Song di Bruno Mars. Grazie, buona domenica a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un tontolone.
2: Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Ciao Radio Manila, sono Marta,
1: Joelle
2: e Filippo
0: e la nonna, e stiamo andando in montagna a Montefiorino e vorremmo ascoltare una canzone dei Pinguini Tatti Nucleari. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.
1: Morte,
0: ciao, ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
6: Sono le 9:04.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno e buona domenica dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si infrangono le speranze di pace in Medio Oriente. È stata una notte di massicci raid incrociati tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito 140 obiettivi iraniani nel terzo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato ad Hormuz una nave battente bandiera di Cipro. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo e lanciato una vasta offensiva missilistica in Bahrain, Qatar ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre, l'Ayatollah Ali Khamenei. Intanto un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista nera dei leader ritenuti responsabili dell'uccisione. Tra loro, oltre a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. Solidarietà e unanime condanna dal mondo politico e delle istituzioni. La guerra in Ucraina sale a 8 vittime. Il bilancio degli attacchi russi nelle ultime ore: 5 assumi, tra cui una bambina, una nella città orientale di Sloviansk e 2 a Odessa. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per i temporali in Trentino. Autovelox, nuove norme da oggi: su 4.000 dispositivi spenti, 850 non omologati. Il via libera con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, atteso da 34 anni. Basta autovelox fantasma, erano solo una tassa occulta, scrive su X il ministro dei trasporti Salvini. Il Codacons, sebbene il decreto, ma arriva con un enorme ritardo. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera e approdano in semifinale dei mondiali. L'altra, già delineata, sarà tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. Il servizio di Lorenzo Vilanetti.
8: L'Inghilterra soffre, rimonta, l'Argentina resiste e poi allunga. Alla fine solo loro, le ultime due regine, a staccare il pass per le semifinali del Mondiale. I Tre Leoni piegano la sorprendente Norvegia 2-1 all'inizio dei supplementari grazie a uno straordinario Jude Bellingham che spegne il sogno di Haaland e compagni. L'albiceleste invece doma con l'esperienza una Svizzera equilibrata. Il 3-1, maturato anche qui nei supplementari, viene deciso dall'Eurogol di Julian Alvarez e dal sigillo finale di Lautaro. Ad Atlanta, in semifinale, il destino rimette una di fronte all'altra. 40 anni dopo la mano de Dios, 40 anni dopo il gol del secolo, entrambi figli di Diego Armando Maradona, per una rivalità dentro e fuori dal campo che ha attraversato generazioni. Cambiano i protagonisti, gli stadi, le maglie, le epoche, ma il fascino resta lo stesso, come una finale leggendaria già prima del fischio d'inizio. Argentina-Inghilterra è una di quelle partite che trasudano storia, e a quasi mezzo secolo da Messico 86 quella stessa storia è pronta a scrivere un nuovo capitolo.
7: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Manila News.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito?
2: scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Buona domenica Radio Manila, ciao a tutti, sono Paolo Gabbiella. Mi metti per favore l'ultima di Madonna, Danzeteria, e ce l'hai perché l'ho richiesta anche ieri, e quindi grazie. La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi, a tutti. E buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
2: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Nadio, Nila, vorrei ascoltare Fandestra che la dedico a mio fratello. Ciao, e che non ascolta Radio Maniera, è un super game over.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7 tonnellate e mezzo. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: tutti, siamo Alessandra
1: e Vittoria
0: e vorremmo ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J. E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Lorenzo e stiamo andando a San Giacomo di Entracque. Vorremmo sentire la canzone Italia Starter Park di DJ Axel. Ciao!
1: Ciao a tutti, sono Jay Axe e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio.

0: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
1: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
6: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
5: Seguici sui social.
8: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: buongiorno Radio Manila, sono Denis, volevo ascoltare questa domenica di Olly, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao. La tua radio sempre, Radio
1: Manila. Ciao, sono Olly, sono qua su Radio Manila con questa domenica, buon ascolto e buon giorno della settimana, qualsiasi esso sia. Baci, ciao.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Ciao Radio Manila, siamo Patrizia,
2: Mirella,
3: Masha,
4: Beppe,
2: zio Somba,
4: Beppe,
5: Patata,
4: Patata.
1: E vorremmo ascoltare Antidroga di Emma Marrone e Fabri Fibra. E stiamo andando in montagna e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
6: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 10:01.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrata e Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati dalla redazione. Deraglia il fragile memorandum d'intesa siglato da Stati Uniti e Iran. Nella notte massiccia ondata di raid incrociati. L'esercito americano ha rivendicato di avere colpito 140 obiettivi iraniani. Washington ritiene responsabile Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota. In risposta, l'Iran ha richiuso lo stretto marittimo, mentre i Pasdaran hanno bersagliato il Bahrain, il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. La nuova escalation all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtaba Khamenei per l'uccisione del padre. Nella blacklist diffusa da un quotidiano iraniano, i leader ritenuti responsabili dell'uccisione, tra loro insieme a Trump e Netanyahu, c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni. La guerra in Ucraina, nuovi attacchi russi con droni su Kharkiv e Dnipro, colpite diverse infrastrutture civili e più di 20 edifici residenziali. Nelle ore precedenti un'altra ondata di raid russi aveva causato la morte di 8 civili in Ucraina, tra cui una bambina. L'addio a Peppino Di Capri, morto ieri a 86 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi messaggi di colleghi e amici, da Massimo Renieri a Tullio D'Episcopo, da Gianni Morandi a Orietta Berti. Questo pomeriggio i funerali dell'artista nell'ex cattedrale di Santo Stefano in piazzetta a Capri. Il sindaco dell'isola ha proclamato il lutto cittadino. L'Italia resta nella morsa del caldo africano. Per il terzo giorno consecutivo bollino rosso a Firenze e Perugia e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi, roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli. Allerta gialla per i temporali in Trentino. Inghilterra e Argentina battono Norvegia e Svizzera ed approdano in semifinale dei mondiali. L'altra già delineata è tra Francia e Spagna. I due match in programma rispettivamente martedì e mercoledì, la finale domenica 19 luglio. E l'Italia riparte da Paolo Maldini. Con soddisfazione annuncia il presidente della FIGC Malagò. Maldini ha accettato l'incarico di direttore tecnico, con lui Leonardo in qualità di advisor. All'ex difensore del Milan viene affidata anche la presidenza del Club Italia. L'informazione torna più tardi.
5: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, siamo Claudio e Camilla e con mamma e papà stiamo andando in montagna a Ceres a prendere un po' di fresco. Ci piacerebbe tanto ascoltare Believer degli Imagine Dragons.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, siamo Nicole
1: e Federica.
0: Stiamo tornando da
1: Copenaghen
0: e vorremmo ascoltare
1: Poesia
0: di Sal da Vinci.
1: E chi non ascolta Radio Manila
0: e Game Over.
2: Che bello è che sei una donna così poetica anche nell'errore.

0: Ciao Radio Manila, sono Sharon, volevo ascoltare Eccoti degli 883, grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmipass ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmipass.com.
8: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
9: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 72 10.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei

0: Ciao Radio Manila, siamo Francia e
1: Seba.
0: Stiamo andando in montagna
1: e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira, o se no, se non

0: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
7: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Muoversi in Piemonte.
10: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
11: Manila. Viabilità.

0: Quindi dobbiamo chiudere? Non abbiamo più fatto.
1: Ciao Radio Manila, siamo Cristian e Giulia e oggi vorremmo richiederti se fosse possibile Partenope dei The Colors. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.

0: Ciao Radio Manila, siamo mamma.
1: Papi, 10.
2: Leo 10. E Rebi. E volevamo ascoltare una canzone qualsiasi di ultimo. E chi non ascolta Radio Manila, che love.
3: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila. Mi piacerebbe ascoltare Costiera Amalfitana di Arisa. Grazie. Saluti dall'Australia.
1: Ciao, sono Arisa. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometro zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
9: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

Guardo, mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Buona domenica Radio Manila, a tutti quelli che stanno ascoltando da qualche parte. Io sono in campagna con il cane e chiedo se telefonando di Mina o Neko Negramaro. Grazie, buona giornata.
2: Manila Box, con la signorina Manila 9001.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 11:01. Natural.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca.
1: Ciao, sono Alberto.
0: Siamo all'Hotel San Carlo di Stradino di Cesenatico. Volevo chiederci se potete mettere una canzone di Alba Chiara. Vi ascoltiamo sempre anche qua, in radio. E chi non ascolta Radio Manila, che ve lo dica a fare? È un super game over!

0: Radio Mamila, siamo Chiara,
1: Edoardo e Vitto.
0: Stiamo andando a prendere i nonni per andare in montagna e vorremmo ascoltare
1: La testa gira.
0: E chi non ascolta Radio Mamila

Ciao Radio Manila, sono Manuel, sono con i miei nonni, mia cugina e stiamo andando in montagna e vorremmo ascoltare Tappeto di Fragole dei Modà. Grazie, ciao.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: sai.
1: Buongiorno, vi ascolto dalla provincia di Cosenza. Vorrei ascoltare la canzone di Luigi Strangis, Stupida Libertà. Grazie.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

Gruppo Radio Manila, buongiorno a tutti, sono Roberta Di Pecetto, mi piacerebbe ascoltare Ambiguità delle vibrazioni. La dedico a tutti gli ascoltatori di Radio Manila e tutti gli speaker, ovviamente, augurando una buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao!

0: Spot!
1: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
1: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
4: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, noi siamo
1: Amanda,
2: Matilde,
3: Adelaide
1: e siamo appena partiti per andare a Ondaland.
2: Vorremmo ascoltare White Girl Wasted di Anna Pepe.
3: E chi non ascolta Radio Manila è un game over!

0: Ciao Radio Manila, siamo Andrea
1: e Alessia
0: e siamo in direzione montagna
1: e volevamo richiederti mezz'ora degli zero assoluto e ovviamente chi non ascolta Radio Manila
0: è un game over.
2: Sembra perfetto.

0: Ciao, sono Gianni Morandi. Oh, attenzione, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
5: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Az! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social.
7: Gli affari di Stock Az. Che prezzi!
8: Scopri, sperimenta e divertiti!

Buona domenica Radio Manila, ciao a tutti, sono Paolo da Biella. Mi fai ascoltare per favore Danzetteria di Madonna, l'ultimo singolo. La dedico a te, a tutti gli ascoltatori, a tutti i biellesi e buona domenica, veramente, veramente col cuore. E chi non ascolta Radio Maria, game over. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

allora di venire a buona domenica, sono pettino ammalato, sono andato a mangiare all'orto dei miei e volevo sentire o l'ultima di Giovanni Nannini con Marrakesh oppure Munda Bash per un milione. E chi non ascolta la domenica, che ti muovo il macchina pettino, ciao!

Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over.

0: fantasia.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 12:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno da Lorenzo Villanetti. Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani. Washington accusa Teheran di aver attaccato a Hormuz una nave cipriota e ha lanciato una nuova ondata di raid nella provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Immediata la risposta dell'Iran, che ha nuovamente chiuso lo stretto di Hormuz, mentre i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi. La nuova escalation arriva all'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mojtaba Khamenei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico e istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati. In cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio sulla fronte. La cronaca crema in provincia di Cremona. Un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origine egiziana e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante i soccorsi e il trasporto d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta. È Caccia a responsabile dell'aggressore. Lo sport, tennis, la ceca Linda Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3 set la connazionale Mukova. Tra gli uomini, riflettori su Jannik Sinner e Sasha Zverev, titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
4: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, mi chiamo Elena Sofia. Vorrei ascoltare Shakira dei Mondiali, se non è possibile Golden delle K-pop. E chi non ascolta Radio Manila è super super gay out.

Ciao Radio Manila, sono Vincenzo da Torino. Se fosse possibile potrei ascoltare la canzone di Biagio Antonacci, You and Me. La dedico agli due amori della mia vita, a mia moglie e a mia figlia. E come sempre, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!

0: ciao a tutti, sono Nina Zilli e vorrevo ricordarvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Stay soul.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Hai visto? Sarà una L?
4: Ma no, come minimo è una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
3: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
4: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
5: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
6: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
7: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola proluococarignano.com o 350 137 72 10.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao Manila, sono Alessandro. Adesso andiamo a mangiare fuori io e la Gaggy Bang. Volevo chiederti, mi metti Toro Loco di Piero Pelù? Grazie, buona domenica a tutti. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Buona domenica, Manilosi. Mi metti senza giacca e cravatta di Nino D'Angelo? Grazie mille e buon pranzo a chi va a mangiare fuori. E chi non ascolta Radio Manila è un game Bob.

0: Ciao Radio Manila. Metteresti Frutta Malinconia di Gabbani per favore? Grazie. Serena.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
2: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social. Info 333 265 1149.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul

0: Buon pranzo a tutti i manilosi. Sono Beatrice e vorrei un brano di Alex Warren. Grazie mille.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

Buongiorno Radio Manila, siamo Lisa, Roberto, Michele, Sofia, Filippo, Liam e Luna, vorremmo ascoltare una canzone dei Green Day, grazie.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:04.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buongiorno e buona domenica da Alessio Galea. Si rialza la tensione in Medio Oriente, massiccia ondata di raid incrociati nella notte tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito decine di obiettivi, accusa Teheran di avere attaccato una nave a Hormuz. Immediata la replica dei Pasdaran. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
4: Crescono i timori di un'ulteriore escalation tra Stati Uniti e Iran, mentre il fragile memorandum d'intesa, siglato a giugno tra le due parti, rischia di deragliare. L'esercito americano ha rivendicato di aver colpito nella notte 140 obiettivi iraniani in un nuovo round di attacchi contro la Repubblica Islamica. Washington, che ritiene responsabile Teheran di aver attaccato Hormuz, una nave cipriota, ha colpito 5 città della provincia meridionale iraniana di Bushehr, affacciata sul Golfo Persico. Furiosa la risposta dell'Iran, che ha nuovamente blindato lo stretto di Hormuz. Rimarrà chiuso fino a nuovo avviso, fa sapere la marina della Guardia Rivoluzionaria. Contestualmente, i Pasdaran hanno lanciato una massiccia offensiva missilistica contro le basi americane in Bahrain, Qatar, Giordania ed Emirati Arabi, mentre in un porto dell'Oman è stato colpito un deposito di carburante militare delle forze americane. Il capo negoziatore iraniano avverte Washington: mantenete la parola data o ne pagherete le conseguenze.
3: E la nuova escalation arriva l'indomani delle minacce di vendetta mosse dalla guida suprema Mokhtar da Bacca Menei in un messaggio scritto per i funerali del padre. Solidarietà dal mondo politico istituzionale alla premier Giorgia Meloni, inserita da un quotidiano iraniano in una blacklist di leader internazionali ritratti in tuta arancione da carcerati, in cima alla lista Trump e Netanyahu con un bersaglio disegnato sulla fronte. La cronaca a Crema, in provincia di Cremona: un 19enne è morto nella notte dopo essere stato accoltellato nel parcheggio di un supermercato. Il ragazzo, di origini egiziane e residente in città, sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Trasportato d'urgenza in ospedale, il giovane non ce l'ha fatta e caccia al responsabile dell'aggressione. L'Italia resta nella morsa del caldo africano per il terzo giorno consecutivo. Bollino rosso a Firenze e Perugia, attesi picchi di 40 gradi al centro-sud, e le alte temperature aggravano l'emergenza incendi. Roghi in Piemonte, Sicilia, Sardegna e Friuli, allerta gialla per il rischio di temporali in Trentino. In chiusura allo sport, tennis: la ceca Noskova, nuova regina di Wimbledon, superata in 3-7 la connazionale Mukova. Oggi riflettori su Jannik Sinner e Sascha Zverev. Ascoltiamo l'azzurro.
5: Lui è un giocatore molto difficile da affrontare, soprattutto su questa superficie. Sta servendo molto bene, che qua il servizio è il colpo più importante. E la vittoria a Roland Garros lui li ha fatto molto bene, si vede anche come sta giocando molto aggressivo, è un altro giocatore in questo momento, quindi vediamo, no? Io cerco di fare le cose in maniera giusta, se ci riesco bene, se no ci abbiamo provato e vediamo.
3: Il titolo in palio dalle 17 italiane. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Manila News.

0: Ciao Radio Manila, vorrei sentire domani degli articolo 31. Marco Di Borgaro, buona domenica.
1: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Lazza, e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
2: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
4: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
9: Seguici sui social.
10: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Ciao signorina 9001, sono Barbara, volevo dedicare a Franci una canzone di Lumiero, Cascasse il Duomo. Grazie, un bacione, buona domenica, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao Radio Vanilla, sono Papi 10.
1: Io sono mamma.
2: Ne ho 10.
3: E Rebi.
4: E volevamo richiedere una canzone qualsiasi di Holly.
5: E chi non ascolta
0: Radio Vanilla?
5: Chi muove?

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per traffico intenso segnaliamo code sulla 32 Torino-Bardonecchia, tra Borgone e Susa Ovest in direzione Bardonecchia. Code anche sulla 5 Torino-Courmayeur, tra Pont Saint-Martin e Verres in direzione Courmayeur. Infine si viaggia incolonnati al pedaggio francese del traforo del Monte Bianco in direzione dell'Italia. Vi ricordiamo che fino alle 22 di oggi vige il divieto di circolazione su tutte le strade extraurbane per i mezzi per trasporto merci con massa superiore alle 7,5 tonnellate. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.

spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la

Buongiorno Radio Manila, sono Pietro e vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis. Per chi non ascolta Radio Manila, è game over. Ciao ragazzi, buona domenica a tutti.

0: Ciao, sono Erama, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it. Vuoi tutelare la tua attività e i tuoi dipendenti? Serve una bussola. Il documento di valutazione dei rischi di Firmitas mappa ogni minaccia e ti indica le misure da adottare. Analisi, soluzioni e un report pronti all'uso per navigare in acque tranquille. Resta a galla. Segui la rotta della sicurezza su firmitas.com.
2: Con la FD, firma la tua sicurezza ora.
3: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Manila 2001, sempre con te.

ma ci conosciamo mentre non riconosciamo che ci accontentiamo sempre. Ferma la macchina, lascia le portiere aperte, che dove andiamo non ci serve niente.

0: Ciao Radio Manila. Volevo chiederti se mi puoi mettere Billy Jean di Michael Jackson. Una buona domenica da Jessica, Stefano, Claudio e Nico.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: dovevamo richiedere romantica di ultimo. Ciao! Salutate bimbe!
1: Ciao!
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manila Box. Estate con noi. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 14:01.
2: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
3: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita via Andrate Vicolungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Manila Box. Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buon pomeriggio. Il nostro weekend continua in diretta e sempre con le vostre scelte musicali. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi, soprattutto audio. Raccontatemi cosa state facendo o cosa farete in questa magnifica domenica soleggiata. Vi aspetto e vi mando un bacio. Saluti dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Adele da Biella. Ti posso richiedere Click Boom di Rose Villain? Grazie e buona domenica.
1: Ciao, sono Rose Villain e state ascoltando Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere The Fight of Ophelia di Taylor Swift? Grazie mille Aurelio.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
3: Voglia di convenienza?
4: Per la casa, la famiglia, la tua vita. Grande Confezioni Margherita.
5: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
6: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
5: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune: il prezzo.
6: Confezionimargherita.it.
5: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
6: Tutta convenienza.
5: A Sanfrè.
7: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
8: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
9: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
10: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Manila 2001.
13: Sempre con te.

Se penso a un film che ci rappresenta, immagino un finale che ci lascia a bocca aperta. Io che non morirò mai perché sono leggenda. Tu che hai una proposta indecente, rifiuti l'offerta. Cerca un posto sul motore di ricerca, un'isola che non c'è, una spiaggia deserta. Tu

0: Ciao Radio Manila, sono Rebecca. Volevo richiedere la notte di San Lorenzo di Lucchè. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Marta. Mi metteresti Save Me Tonight di Jennifer Lopez, grazie mille.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Fenix e sto andando a casa del mio amico Martino a recuperare mio fratello e lui e per dirigerci al lago. Potresti mettermi Andiamo comandare di Fabio Rovazzi? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
2: Ma guardi, signor Rovazzi, ho in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina 9001, sono Maurizio da Grugliasco. Se puoi mi fai ascoltare una canzone dei Linkin Park, grazie e un saluto a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Nando da Pinerolo. Sono al lavoro e vorrei ascoltare 12 to 12 di Sombr, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila. Ci metti karaoke dei Buom da Bace e Alessandra Amoroso. Saluti da Jacopo, Federica, Giulia e Donato.
1: Radio Manila.
2: Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling alright.

0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Claudia Gerini e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7. Auto Francia. Da 50 anni.

0: lo voglio.
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
2: Sì, lo voglio.
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
3: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
4: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
5: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola @prolococarignano.it o 350 137 72 10.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Varaita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila, sono Arianna. Vorrei ascoltare Wonderwall degli Oasis, un bacio e buon pomeriggio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Marisol da Rivarolo Canavese e vorrei ascoltare La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: estate.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 15 e 2 minuti.
4: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
5: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Ciao, sono Michele da Valle Andona. Suonereste Dance No More di Harry Styles? I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina 9001. Potresti mettere Noi Viol di Bad Bunny? Grazie Cristiana.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, buon pomeriggio a tutti. È Alessandro che vi parla. Volevo chiedervi se mettevate oro di quel pequeño. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è un game over.

0: Golden Boy. Yeah.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate Cascina Capello. Carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti. 0141 93 71 33.
3: Cascina Capello. Cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. A Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
4: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
5: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Fuori tutto!
7: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
8: Totac, divani.
7: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
8: Divani Totac.
7: Ma vai da Totac!
9: Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, sono Giorgia. Sono in viaggio con mia sorella, il fidanzato e mia nonna, ci puoi mettere a mano di Rino Gaetano. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, stiamo andando a Zoom e vorremmo ascoltare canzone estiva di Annalisa.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manina, sono Andrea.
1: Giada.
2: Stefano.
3: Laura.
4: Cara.
2: E il mitico Donato.
0: Vorremmo ascoltare una super canzone di Jovanotti, Buon Vento, dedicarla a tutti i manilosi, a noi che stiamo mangiando, grigliando. Ricordare che chi non ascolta Radio Manina è un super
2: game
0: over.
5: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, potresti dedicare Samsara a Elena, Chiara, Beatrice e Bianca, dalle sorelle Alessio.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao, sono Alessandra da Savona. Mi fate ascoltare una canzone di Francesco Gabbani. La dedico alla mia grande famiglia, figli, marito ed aggiungo generi e nuore. Che sia una bella vacanza insieme con tante risate e divertimento. Un grande bacio a tutti.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: te.
1: Ciao Radio Manila, sono Justin. Mi potresti mettere Dai Dai di Shakira? Grazie e buona domenica. Ciao Radio Manila, mi metteresti This Is Life di Amy McDonald? Buona domenica da Francesca.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Ciao, sono Emanuela Fogliero. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
3: Seguici sui social.
4: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
5: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola pronococarignano.com o 350 137 72 10.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica del

0: Buon pomeriggio Radio Manila, sono Rodi. Vorrei dedicare ad Andrea grande amore del volo, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Alessia di Mondovì e volevo sentire Moving to the Sun di Ugal, Email Angel e Ultra e del gruppo degli alcolizzati. Un abbraccio grande, ciao Radio Manila. Chi non ascolta Radio Manila
2: è Game Over.
3: Radio Manila te le suona.

Ciao Radio Manila, potete mettermi Die Young di Kesha? La mia amica Sofia si vergogna a chiedervelo. Grazie e buona domenica Rachele.

0: Ciao Radio Manila. Volevo dedicare Mirrors di Justin Timberlake a mia figlia che è in ospedale. Un saluto a tutti, Manuela. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Anita. Potreste mettere White Girl Wasted? E soprattutto, chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao Radio Manila, siamo qui con Silvia,
3: Enrico,
4: Selice,
2: e vorremmo ascoltare la canzone di Anna Pepe, Désolé. Chi non ascolta Radio Manila è
4: game over.

0: Radio Manila, siamo gli 0FG e sono io, sono Riccardo, e sono in compagnia con
1: Lorenzo,
2: Andrea,
3: Mattia,
0: e stiamo tornando dalla montagna, da Limone, e vorremmo ascoltare in questo viaggio di ritorno Nera di Rama. E chi non ascolta Radio Manila è game over! Grazie mille!

0: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL, nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
2: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
1: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
5: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più TIN. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più TIN, per un soggiorno da sogno.
6: Voglia di convenienza?
7: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
8: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
9: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
8: Dalle grandi firme alle proposte più economiche, con un grande primato in comune. Il prezzo.
9: Confezionimargherita.it.
8: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita, 3000 metri quadri di megastore.
9: Tutta convenienza.
8: A Sanfrè.
10: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: In diretta con la signorina Manila 9001.
13: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: Ciao Radio Manila, sono Luca.
1: E Alessandro?
0: Vogliamo ascoltare
1: Achille Lauro con 16 marzo, la versione con Laura Pausini.
0: Ciao!
1: Ciao! E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
2: Ciao Radio Manila, sono Giorgia, la mamma di Bianca. Volevo dedicarle la canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina, e dirle che è l'amore della mia vita e che senza di lei non posso più vivere. E chi non ascolta Radio Manila è un super.

0: Bam bam, bambina.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai Pinguini Tattici Nucleari.
2: Ciao, sono Nicole, volevo ascoltare Cabana di Rama e se non fosse possibile, sorry, scusa, lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, e chi non ascolta Radio Manila è un game.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati. In apertura la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso. Sono presenti code fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori. Si viaggia incolonnati fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla A5 Torino-Aosta si segnalano code per lavori fra Vere e Pont-Saint-Martin in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso. Sono presenti code in entrambe le direzioni. Con questo è tutto e a più tardi.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Manila. Viabilità.
4: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, siamo Valentina, Elisabetta e Franco. Stiamo tornando dalla montagna, vorremmo ascoltare una qualsiasi canzone di Antonello Venditti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Thomas e Leila, vorremmo ascoltare Se Se Samba. E torniamo dalla Francia delle ferie, ciao! E chi non ascolta Radio Manila è un super game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Damiano. Vorrei ascoltare R.A.T. di Oliver Tree, se non fosse disponibile una a vostra scelta.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei gay.

0: Laura,
1: Miriam,
2: Gaia,
3: Arianna
0: e stiamo tornando dall'addio al nubilato della nostra sposa Ilaria. Ci metteresti perché, cioè ci metteresti Sarà perché ti amo remix? E chi non ascolta Radio Manila è gay.

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede. E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30 street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori e dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333-265-1149.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445. Manila 2001.
4: Sempre con te.
5: Travel.

0: Ciao Radio Manila, sono Umberto. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Bobby Brown, buona domenica. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo Roby,
2: Feri
3: e Giulie.
1: E volevamo chiederti tattica di Fulminacci. Grazie, ciao!
4: 7:34, io quando esco presto c'esco matto.

siamo Matilde, Camilla, papà Simone e mamma Rosanna e stiamo ritornando dalla Sardegna e vorremmo ascoltare Dura di Daddy Yankee e se non è possibile Buon Vento di Alfa. E chi non ascolta la

0: siamo Betty,
1: Gigi
2: e Vale,
0: e vorremmo ascoltare Ossessione di Samurai Jay.
2: Chi non lo ascolta?
0: La radio Manila è un suo

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Ciao a tutti, sono Giovanni Caccamo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
18: Radio Manila. Ora esatta.
19: Sono le 17:02.
20: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia, perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi.
21: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Abbiandrate Vicolungo.
22: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Federica. Potresti mettere una qualsiasi canzone di Irene Grandi, grazie mille. Ciao Radio Manila, siamo Angelo, Natali e Lana. Volevo ascoltare Il mio paese di Serena Brancale.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi. Mi sento

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buon pomeriggio. Spero tu stia bene, buon lavoro. Per favore mi fai sentire i Toto con Roxana. La dedico a te tutti i manilosi, sintonizzate. Ti mando un abbraccio, saluto tutti. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie. Ciao.

0: Ciao, sono Barbara Boucher e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
2: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
3: Sì, lo voglio!
2: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
4: Sì, lo voglio!
2: Allora vi dichiaro divani per sempre.
5: Divano letto con penisola contenitore a soli 1390 euro.
6: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
7: Totac.
8: Hai visto? Sarà una L?
9: Ma no, come minimo è una XL.
10: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
11: Il genio dell'asta del mobile!
10: Gli sconti volano fino al 70%!
8: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
10: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
12: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
13: Seguici sui social.
14: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
15: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: In diretta con la signorina Manila 9001.
17: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Francesca, Francesca,
1: Martina.
2: Volevamo dedicare ad Andrea per il suo compleanno
0: tanti auguri
2: di Raffaella Carrà.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è un belle nonna.
3: I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Alessandro. Sto tornando dalla montagna e vi volevo chiedere se potevate mettere quei ricordi là di Olly.

Radio Manila, sono Natalia, vorrei ascoltare il nuovo singolo di settembre, se fosse possibile, 2 settimane, o se non fosse possibile, volevamo solo essere felici di Francesco Gabbani, che non ha

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Pianezza e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Sul raccordo Ivrea-Santial traffico rallentato per lavori fra Albiano e Santià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Aosta per lavori, sono presenti code fra Vera e Pont San Martin in direzione Torino. Infine il traforo del Monte Bianco per traffico intenso, sono presenti code in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
10: Manila. Via vita.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
12: Manila Box Weekend.

0: Live. Ciao Radio Manila, siamo Davide e Daniele, stiamo tornando dalla festa degli Alpini e vorremmo ascoltare It's My Life. E chi non ascolta Radio Manila è game over!
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao, sono Jar e vorrei ascoltare Beauty and Beat di Justin Bieber. E chi non ascolta Radio Manila è game over!

0: Manila. Radio Manila te le suona quando vuoi.
1: Ciao Radio Manila, sono Achille e vorrei ascoltare
2: Onda. E io sono Tiera.
1: E vorrei ascoltare Onda Alta. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: C'è chi mi chiama

più. Ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba, figlia, ti ho sognata che eri incinta.

0: Ciao, sono Giovanni Allevi e saluto con grandissimo affetto tutti i fantastici amici di Radio Manila.
1: Finalmente anche in Italia P52 Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
3: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
4: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
5: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
6: Hai un'attività e sei confuso tra corsi per la sicurezza, documento di valutazione dei rischi e nomina RSPP? Serve una bussola. Con i pacchetti sicurezza Firmitas hai tutto incluso, senza sorprese. Firmitas è la bussola che orienta la tua sicurezza aziendale a partire da 99 euro al mese. Stabilizza il tuo business. Punta a firmitas.com.
7: Con la FDI firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila, sono Mara. Vorrei ascoltare Iris di Biagio Antonacci e dedicarla alla mia nipotina. Grazie.
1: Ciao Radio Manila, siamo Giulia e Christian. Vorremmo richiederti, se fosse possibile, l'ultima canzone di Marrakesh insieme a Madame. Se non fosse possibile, Romantica di Ultimo. Grazie.
2: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Buonasera a tutti manilosi, siamo Gianluca, Simone, Alice e Elena. Siamo di Torino e siamo in direzione al PA di Varallo e ci piacerebbe tanto ascoltare The Weeknd, Blinding Lights. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: L'estate su Manila.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
0: Radio Manila. Ora esatta!
5: Sono le 18 e 3 minuti.
6: Benvenuti a bordo di Vicolungo di Style Outlet. Navigheremo in un mare di sconti, avvisteremo i migliori brand e approderemo dove la convenienza raddoppia. Perché qui gli extra sconti sono sul prezzo outlet. Tenetevi saldi!
7: Dal 4 luglio al 23 agosto a Vicolungo di Style Outlet ci sono i saldi estivi, con extra sconti fino al 70% sul prezzo outlet. In più, con lo Style Fest fino al 15 agosto, divertimento, musica e tanto altro. Scopri di più sul sito Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.

0: Ciao, sono Claudio e ciao Radio Manila. Vorrei ascoltare Everybody di Backstreet Boys. Sto tornando con la mia famiglia, degli amici miei, anche dei miei genitori dalla montagna. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao Radio Manila, siamo Patrizia,
3: Britney,
4: Mascetta,
5: Pino,
6: Patatà.
2: E vorremmo chiedere Romantica di Ultimo. Stiamo tornando dalla Val a Pennice e bom, e chi non ascolta Radio Manila
7: è un game over.
8: Radio Manila te le suona quando vuoi.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
6: Sì, lo voglio!
5: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
7: Sì, lo voglio!
5: Allora vi dichiaro divani per sempre.
8: Divano lineare tessuto antimacchia a soli 399 euro.
9: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
10: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, Viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gerbido. Dalle 19.30 a tardanotte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.com o 350 137 72 10.
11: Il 25 e 26 luglio 2026 a Ponte Chianale, nel cuore della Valle Paraita, torna la Festa delle Alpi, FedSalp. Due giornate di incontri su innovazione per la montagna, sostenibilità e sfide transfrontaliere. Spettacoli, cultura, tradizioni, musica, sport, natura e sapori autentici delle nostre montagne tra Piemonte e Francia. Un'occasione speciale per celebrare l'amicizia tra comunità alpine. Scopri il programma su visitpiemonte.com.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445. Manila 2001.
13: Sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, siamo Chiara,
1: Elena, Aurora, Rebecca
2: e Alex.
0: Stiamo andando a Milano a sentire Max Pezzali e vorremmo ascoltare una sua canzone, Nessun Rimpianto. E chi non ascolta Radio Manila
3: è game over!
4: Ciao Radio Manila!
5: Ciao!
6: Ciao!
4: Siamo Deborah, Jimmy e Maria, stiamo tornando dalla piscina. Volevamo chiedere se è possibile la canzone Al mio paese di Serena Brancale e se non ci fosse una qualsiasi di Blanco. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over!
7: Blanchito Paper, Michelangelo.

0: Giovannina, siamo Fabiana,
1: Fabio
2: e Dalila.
0: E vorremmo ascoltare Golden delle K-pop. E chi non ascolta Radio Manila è un rei move.
3: Ciao Radio Manila, sono Marina. Vorrei sentire se una regola c'è di NEC per me e tutti i miei colleghi che stanno facendo pomeriggio con me.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati. In apertura segnaliamo rallentamenti per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Pianezza e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Est e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sulla A26 Genova-Gravellona-Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce. Segnaliamo ancora code per lavori sul raccordo Ivrea-Santhià fra Alviano e Santhià in direzione Milano. Infine la diramazione Gallarate-Gattico. Per traffico intenso sono presenti code fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Per il momento è tutto, buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Via Vita. In diretta con la signorina Manila 9001.

0: Ciao signorina, siamo Lino e Nuccia che stiamo tornando da Fragelato e siamo in coda purtroppo, comunque poco per volta, per favore ci farete ascoltare Notte Rosa di Tozzi, così ci fa un po' di compagnia. Grazie mille, buona domenica ancora a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao signorina.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marche e Alisa. Vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira e se non fosse possibile White Girl Wasted. Ciao Radio Manila, sono Justin. Mi potresti mettere la canzone Dai Dai?

fila. Siamo Barbara, Gabriele, Matilde e la nonna Assunta. Siamo qui in piscina Bubbio e ci stiamo rilassando e avremmo piacere di sentire La testa gira di Fred De Palma. E chi non ascolta Radio Manila è

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
2: Voglia di convenienza?
3: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
4: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
5: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
4: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
5: Confezionimargherita.it.
4: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
5: Tutta convenienza.
4: A Sanfrè.
6: A Piossasco ritorna il Food Village. Dal 17 al 19 luglio in Piazza Pertini. Le migliori cucine itineranti, birrifici artigianali e musica live tutte le sere. Ingresso gratuito. Dal 17 al 19, Food Village a Piossasco. Non mancate. Evento organizzato da Be Different con il contributo della città di Piossasco.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Manila 2001,
9: sempre con te.

0: sono Alice da Cuneo e stiamo andando a Cervere. E
1: sì, a Cervere.
0: E vorrei ascoltare una canzone di Luca Carboni.
1: Che ci sarà anche lui.
0: E che ci sarà anche Cervere. E chi non ascolta Manila è un game over!
2: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
3: Buongiorno Radio Manila e buona domenica a tutti. Sono Lino di Montà, sto tornando dalla montagna. Sono con la Ciume, mio fratello.
1: Ciao!
3: Mia cognata.
4: Ciao!
3: Valentina.
5: Ciao!
3: E mia moglie.
6: Ciao!
3: Ci metti una canzone di Vasco, fai tu cosa vuoi, scegli te. E chi non ascolta la di Manila, eh?
7: Game over!
3: Ciao!

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, sono Camilla, sono in macchina con mia mamma e mio papà che sto tornando dalla piscina e vorrei ascoltare, se fosse possibile, End of Beginning di Joe. E di chi non ascolta Radio Manina, è un super mega game over.

0: siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 19.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao Radio Manila, siamo Adele,
2: Emanuela,
1: Lucia e volevamo ascoltare il disco Paradise DJ Hats.

0: Ciao Radio Manila, sono Rose, chiedo una canzone unica nel suo genere. Voglio vederti danzare di Franco Battiato, baci.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Gian Maria. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Pure per me.
1: Ma secondo te è una L?
2: Ma no, sarà una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
4: Il genio dell'asta del mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%!
5: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
3: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Imperdibile! Area attrezzata per grigliate, cascina capello, carni a chilometro zero, giochi, musica e divertimento anche per i bimbi. In strada provinciale per Montafia 26 a Villanova d'Asti, 0141 93 71 33.
7: Cascina capello, cuciniamo le carni che alleviamo. Prova anche i due Agri Grill, dove gustare i tagli pregiati del fassone e il gustoso galletto di bionda piemontese. Arriva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26 e a Chieri, in piazza Cavour 3.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Nicole, volevo ascoltare Cabana di Rama e se non fosse possibile Sorry, scusa lo sento, dei Pinguini Tattici Nucleari, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
2: Ciao, sono Rama, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Simone.
1: E io sono Giulia.
0: E vorremmo ascoltare Bottiglie Privé di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manila, un gay.

0: Manila Box Weekend.
1: Smart. Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Ancora bentrovati, sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente fra Pianezza e Corso Regina Margherita in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Ulxest e Susa Ovest in direzione Torino e fra Susa Est e Chianocco ancora verso Torino. Sul raccordo Ivrea-Santhià, traffico rallentato per lavori fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Infine la diramazione Gallarate-Gattico, per traffico intenso si viaggia incolonnati fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Viabilità. Manila Box.
6: Con la signorina Manila 9001.
7: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao signorina, buona domenica da Antonio. Mi potresti mettere No Roots di Alice Merton? Grazie. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Vanilla, sono Daniele da Ivrea, sto tornando a casa, oggi l'ultimo giorno di lavoro, da domani ferie, e volevo ascoltare O Finiscimi di San Giovanni o Per te di Ernia. Auguro a tutti una buona serata e che me l'ascolta Radio Vanilla e Game Over. Ciao.
2: Doveva ancora mattina, l'alba nascosta.

0: Buonasera signorina Contelanza, sommità della collina di Torino. Per ritornare a ricordare un personaggio prematuramente scomparso, vorrei ascoltare Bonnie Tyler con Total Eclipse of the Heart. Auguro a voi tutti una splendida serata, all'insegna mi auguro del refrigerio sulla sommità della collina di Torino. Un saluto a tutti i nobili collinari e al grande pubblico di Radio Manila. Dal Contelanza.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Hai visto? Sarà una L?
2: Ma no, come minimo è una XL.
3: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
1: Oh, il genio dell'Asta del Mobile!
3: Gli sconti volano fino al 70%.
2: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
3: Ma certo, in più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro. Gli sconti doppia XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni. Geniale, vero?
4: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
5: Auto Francia,
4: da 50 anni accanto a voi.
6: Hai un'attività e sei perso tra scadenze e regole? Serve una bussola. I corsi Firmitas ti guidano passo passo anche online. Antincendio, primo soccorso, formazione generale e specifica per dipendenti e datori di lavoro. Impara quando vuoi, dove vuoi. Ritrova la tua direzione. Segui la rotta su firmitas.com.
7: Con la FD, firma la tua sicurezza ora. Scopri, sperimenta e divertiti a Settimo Cielo. Un viaggio tra esperimenti, giochi e curiosità per bambini e per tutta la famiglia. Per vivere la scienza in modo coinvolgente e sorprendente. Scopri tutti gli appuntamenti gratuiti sul sito e app. Ti aspettiamo allo Science Corner nella Food Court a Settimo Cielo Retail Park. Via Niccolò Paganini, Settimo Torinese.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia.

0: Ciao Radio Manila. Ti chiediamo per il ritorno dalla montagna in The End di Linkin Park. Grazie Daste. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Maria.

0: Radio Manila Weekend. Falla suonare tu.
1: Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone.

sono Giovanni, Elisa, Giacomo e Sabrina. Se possibile stiamo andando ad imbarcarci al porto di Genova. Ci metti Che ne sanno i 2000 di Gabri Ponte? E chi non ascolta, Manila è game over.

0: E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 20:02.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Ciao, sono Emanuela da Torino. Sto scendendo adesso dalle montagne di Rodà. Ho fatto un bel pranzo con la mia famiglia e i miei cugini. Mentre torniamo a casa vorrei ascoltare con mio figlio Ivan e mio nipote Michele
2: Via dei Mille.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un
2: game over.
3: Radio Manila.

0: kiss you.
1: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
2: Bart. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Voglio cambiare auto. Benzina, hybrid, GPL? Nuova o usata? Oh, non so da dove iniziare.
4: Smetti di cercare. Da Punto Car, oltre 1000 auto in pronta consegna. Con la nostra promozione Flex, la tua vecchia auto vale fino a 6.000 euro. Punto Car, sei via Pinerolo e Orbassano. Oppure visita puntocar.it. Ti aspettiamo.
5: Torna Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Tutti i giorni dalle 18.30, street food e una selezione di 40 birre artigianali spillate direttamente dai produttori. E dalle 21.30 spettacoli e tanti concerti. Explosion, I Love Formentera, Party a 90, Oro Nero, La Vita a 30 anni, Mister Cugi e DJ Giorgio Prezioso. Bicchieri di Birra dal 7 al 12 luglio a Chieri in Piazza Dante. Cercaci sui social, info 333 265 11 49.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, sono Olga da Oleggio e sono in macchina con la mia famiglia. Abbiamo lanciato una sfida, vediamo chi vince. Io vorrei ascoltare I Giardini di Marzo.
1: Io Morirò da Re dei Maneskin.
2: Io Dai Dai di Shakira.
0: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over!
3: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
0: Ciao Radio.

0: Manila Box Weekend.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Buonasera, ben ritrovati. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso fra Susa Ovest e Chianocco in direzione Torino. Ci spostiamo sul raccordo Ivrea-Santhià per lavori, il traffico rallentato fra Albiano e Santhià in direzione Milano. Sulla diramazione Gallarate-Gatti col traffico rallentato con code a tratti per traffico intenso fra Castelletto Ticino e Gallarate in direzione Varese. Per il momento è tutto, buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
0: Manila. Via Vita. Manila Box. Con la signorina Manila 9001.
6: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Buonasera Radio Manila, sono Sara. Volevo chiederti se potevi farmi ascoltare Summer Jam di The Underdog Project. Grazie. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, siamo sempre Luca e Alessandro e vogliamo ascoltare la canzone di Danceria di Madonna. Ciao da Torino.
2: Ciao, e chi non ascolta Radio Manila

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacca e vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
5: A Carignano torna la festa di mezza estate dal 16 al 18 luglio. Concerti, DJ set, area food, birra e cocktail bar con ingresso libero. Tanta musica live e DJ set. Giovedì 16, Giuliano Palma. Venerdì 17, DJ Matrix. Sabato 18, viva gli anni 90. Dal 16 al 18 luglio, la festa di mezza estate. A Carignano, all'ex Cava Madonna del Gervido. Dalle 19.30 a tarda notte. Servizio navetta dal centro città. Info chiocciola prolococarignano.it o 350 137 72 10.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Ciao signorina 9001, sono Elizabeth, una manilosa doc perché vi ascolto H24. Sono reduce da una brutta caduta nella quale mi sono fatta male alla testa, e dovendo restare a riposo assoluto vorrei consolarmi ascoltando la mia canzone preferita Let HR Go dei Passengers. Buona domenica sera a tutti i manilosi. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
2: Ciao.

La testa gira di Fred De Palma e dedicarla a mia figlia Sabrina. Sono Antonella da Piosasco. Ciao Radio Manila, siamo Giovanni Diego per due, Alina e Dani, ci metti la testa gira.

0: Vuoi avere sempre Radio Manila a portata di dito? Scarica gratis l'app Radio Manila dal tuo store. E se non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino, sei game over. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati a Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011-967-2445. Segnato? 011-967-2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 21:02.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Dance No More di Harry Styles, grazie da Marta. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, siamo Luca, Andrea e Fabio e stiamo tornando dal mare. Vorremmo ascoltarle Atlantide di Sara Toscano. Un saluto a tutti i manilosi.
1: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao cara signorina 9001, sono Monica, voglio ascoltare gli Scorpions con Wind of Change, per te con mille baci grandissimi.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Paola.
1: Ciao, sono Chiara.
0: E se non ascolti Radio Manila,
1: sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
3: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
4: Sì, lo voglio!
3: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
5: Sì, lo voglio!
3: Allora vi dichiaro divani per sempre.
6: Materasso matrimoniale in memory a soli 390 euro.
7: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre. Totac.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, sono Alice di ritorno verso casa. Mi potresti mettere Umani al top di Andrea Cerrato, o un'altra sua, grazie.
2: Radio Manila Weekend, falla suonare tu.
3: Ok, so, 1, 2, 3.

0: Ciao Radio Manila, sono Gianluca, è possibile ascoltare Stay di Elisa?
1: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Manila Box Weekend.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buonasera e bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla diramazione Ivrea a Santial, traffico rallentato per lavori fra Aldiano e Santià in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A5 Torino Aosta per lavori, sono presenti code fra Ver e Pont San Martin in direzione Torino. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità. Manila Box con la signorina Manila 9001.
6: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Camilla che sto tornando con la mia famiglia da una festa e vorremmo ascoltare da un compleanno.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Vuoi tu, Luisa, scegliere fra 500 divani garantiti, disponibili subito, scontati fino al 50% e finanziabili con piccole rate a interessi zero?
2: Sì, lo voglio!
1: E tu, Mario, vuoi essere fedele alle scelte di tua moglie e pagare il conto?
3: Sì, lo voglio!
1: Allora vi dichiaro divani per sempre.
4: Divano con doppio relax elettrico, tessuto antimacchia, 990 euro.
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Totac, divani per sempre.
6: Totac.
5: Siamo l'intelligenza degli affari. Elettrodomestici, casalinghi, giocattoli. Arriva il camion, scarica gli stock e... Stock Us! Che prezzi! Via Rivarossa 9 a Piscina.
4: Seguici sui social.
7: Gli affari di Stock Us. Che prezzi!
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: La tua

0: Buonasera, siamo Ludmila e Federico e stiamo andando al mare per svagarci dallo stress lavorativo, e ci piacerebbe ascoltare Vita Cene di Eros. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Manila, sono Michele Camionaro. Potresti mettermi in mezzo rotto di Big Mama e Alessandro Moroso. Ciao, buona serata a tutti.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Marta,
2: Chiara
3: e Silvia.
1: Ci potresti mettere Gerusalemme?
3: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila?

0: Hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e 3 minuti.
2: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Tiziana e Denise e volevamo ascoltare Che ne sanno i 2000 e dedicarla a nostro figlio Lorenzo. Ti amiamo all'infinito.

0: Ciao Radio Manila, sono Alessia e vorrei dedicare al mio fidanzato Lorenzo la canzone Tu non mi basti mai di Lucio Dalla, grazie. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta. Buonasera signorina, di rientro verso Torino dal Lago Maggiore, mi trovo ad Arona, parlesse resti iman con il mio vizio. Grazie, Marco.
1: Radio Manila, falla suonare tu.
2: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Radio Manila Weekend, falla suonare tu!

0: Manila, sono Nicola e sto tornando dal mare con la mia famiglia e ti volevo richiedere The Final Countdown degli Europe e chi non ascolta Radio Manila è un game over, ciao!
1: Andiamo!

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Aurora, stiamo tornando a casa da Viverone. Volevamo chiederti se potevi metterci Romantica di Ultimo per concludere questo weekend. E ricordatevi che non ascolta Radio Manila è game over.
2: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Manila, sono Matilde, vorrei ascoltare Filo Rosso di Alfa. E chi non ascolta Radio Manila è un super mega game over.
1: Dimmi perché.

0: mi chiamo Alf e ricordo bene dove facevo freestyle 3 anni fa alla stazione. Adesso che radio passano la mia canzone, se non ascolti Manila, per me sei game over. Bella raga.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: facciamo una sfida. Io ti volevo richiedere Summer of 69 di Bryan Adams.
1: Io ti richiedo, porca miseria, cosa richiedo? Le ragazze di Luca Carboni.
2: E io Rosa Blu di Michele Zarrillo.
1: E io... Ah, Cesare, cosa chiedi?
2: Cenere di Lazza.
0: No.
2: No. Oma Oma.
0: Oma Oma.
1: E chi non ascolta Radio Manila
0: è un game.
3: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Hunt, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di convenienza?
2: Per la casa, la famiglia, la tua vita. È grande confezioni Margherita.
1: Abbigliamento uomo, donna e bambino.
3: Biancheria per la casa, arredo infanzia, ginseria, intimo.
1: Dalle grandi firme alle proposte più economiche con un grande primato in comune. Il prezzo.
3: Confezionimargherita.it.
1: Saldi dal 20 al 50% su tutto l'abbigliamento estivo. Confezioni Margherita. 3000 metri quadri di megastore.
3: Tutta convenienza.
1: A Sanfrè.
4: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
5: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
4: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao Radio Manila, siamo Sara e Matteo da Trana, volevamo chiederti Ossessione di Samurai J. La vostra musica in diretta al 338 50 38 908, sentiamo chi c'è in diretta.
1: Ciao Radio Manila, sono Federico e intanto mi sto facendo la doccia e vorrei ascoltare la canzone Ossessione e se non fosse possibile una qualsiasi di Vasco. Grazie.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Manila, mi puoi mettere intro DJ Axe e Bianca Azzei? Grazie, Fabio.

qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno. Incerto se fossi l'unico scemo o l'ultimo a crederci per davvero, col dubbio che per la mia crew fosse un lavoro, niente più. Negli anni han fatto figli, io soltanto dischi e tour, mai cresciuto come i

0: essere brutti.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 23 e 5 minuti.
2: In diretta con la signorina Manila 9001.

la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Giacomo. Ti vorrei chiedere di mettere la canzone Vetri Neri di Anna e Capo Plaza.

Buonasera, siamo Chiara e Steven, stiamo tornando a casa, vorremmo ascoltare Canto d'amore di Angelina Mango. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Ciao, sono Chiara e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Lisa e volevo chiedere se mi potevate mettere Andiamo a comandare.
1: Ma guardi, signor Vazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'Andare a comandare.

Matti Zannavinci, Matti Alomenila, Matti Zannavinci Cazzone. Alomenila e che nome. Ciao, sono Magno. Sono un po' toccato. Alomenila e che nome. Matti Zannavinci Cazzone.

Davide e Pietro e vorremmo ascoltare Dai Dai di Shakira dopo una giornata in ospedale. Quindi con questa canzone ci vorremmo un po' rallegrarci. E chi non ascolta radio...

la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Fabio da Settimo. Vorrei ascoltare i Don't Want to Miss a Thing degli Aerosmith. Per favore, vi ringrazio e vi auguro buona serata.

0: Ciao a tutti, sono Gazzelle, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Super offerta esclusiva Autofrancia, Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Autofrancia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: La tua musica suona su Radio Manila.
6: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Greta e sto tornando a casa con il mio compagno Pietro. Vorrei ascoltare Businessman di Tonella Piaga. Buon lavoro.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È mezzanotte e un minuto.
1: In diretta con la signorina Manila 9001.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, siamo Francesca e Alessio. Stiamo tornando a casa da San Siro, dal concerto di Max Pezzali. È stato bellissimo. Ci metti una sua canzone per favore? Grazie.
1: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: per la tua pubblicità. Fast Media 011 967 2445.
1: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: la vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Andrea, vorrei richiedere Introvabile di Brescia. Se non fosse possibile andrebbe bene Marziani dei Negramaro, grazie.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
2: no, nel senso lato.
1: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina 9001, sono Elizabeth, una manilosa duc perché vi ascolto H24 all days. Sono reduce da una brutta caduta nella quale mi sono fatta male alla testa e dovendo restare a riposo assoluto vorrei consolarmi ascoltando la mia canzone preferita, Lethargy dei Passengers. Buona domenica sera a tutti i manilosi, ciao!

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao signorina Manila, sono Francesca e sono con il mio amico Angelo. Vorremmo ascoltare Bianca di Noemi, grazie.

0: Mania.
1: Ciao Radio Manila, siamo Emma,
2: Asia,
3: Sara,
4: Maria.
5: Ciao.
1: E stiamo tornando a casa da un bellissimo, meraviglioso concerto di Michael Jackson. Risorto, sì sì. Sciocchini. E praticamente vorremmo ascoltare Beat It di Michael Jackson, ovviamente, se non fosse possibile, Per sempre sì di Sal Da Vinci, perché è sempre nel cuore. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un super gay.
6: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita. But it's okay, please don't beat yourself up. Whatever you do, cause it doesn't do enough, just break you too. Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Angela e Sara Danoli. Vorremmo Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love tutta per noi. Grazie mille e buon lavoro.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend. Ask yourself.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno, dati Audiradio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato? 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: È 1:02.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
4: Manila Box con la signorina Manila 9001.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Marita e Cinzia D'Amati e vorremmo ascoltare Kodak di Willy Peyote. Buonanotte.

9.08, sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare Belli da Matti di Stoccolma. Grazie e buonanotte da Giovanni da Frosasco.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Buonanotte Radio Manila, siamo Betty e Gisella da Romagnano. Ci puoi mettere gli Yakuza di Sfera e basta. Un po' di carica perché ne abbiamo bisogno. Grazie mille.
2: Sono un passo dal caos, non ho paura. Non rifiuterò mai la tua avventura.

0: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.

musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Dario e Michele e vorremmo ascoltare I Just Might di Bruno Mars. Buona settimana a tutti i manilosi.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Luigi e vorrei per piacere ascoltare Volevo capire di Madame. Ciao a tutti manilosi in ascolto.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Fabrizio dalla provincia di Varese. Vorrei ascoltare per piacere Bottiglie Vuote dei Pinguini Tattici Nucleari e Max Pezzali. Buona serata.

0: troverò.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao, per favore mi fai ascoltare la canzone di Alessandra Amoroso fino a qui. Grazie e buonanotte a tutti voi da Franca.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, sono Silvia da Limone Piemonte. Sto tornando a casa dopo una bella cena con amici. Vorrei ascoltare Maroon 5 con Ero in remix. Grazie signorina.

0: Sport!
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

La vostra musica in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è in diretta. Ciao Radio Manila, siamo Matteo e Chiara in direzione Malpensa. Ci puoi mettere quedate di Quevedo oppure Berlino di Ernia. Grazie mille.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
5: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
7: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
5: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco